Non ditemi nulla. Nulla. Forse potrei cader morta sull'attimo.